0: segreteria di svolgersi quello con un militare, quindi un giornalista, una commente, una domanda, un commente, se si mi ha nervoso, ricevi un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Pinti je Manžu album za sardinijskog mađioničara na prepariranoj gitari Paolo Angelija i tenore iz mesta Rogosolo, tenore de Murales Rogosolo. Pet pevača je u ovoj grupi i samo još jedna pesma sa ovog fascinantnog albuma koju objavila izdavačka kuća Anma, inače izdavačka kuća Paolo Angelija, i koji se može naći u distribuciji kod Aria Recommended Records, kao i sa svim ostalim albumima Paolo Angelija. Salotta e Pratobello.
2: Su vinti a Sant'Andria, proe proe, vini partito, schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzone in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, nutinde e truvando.

avilidos, pensende a su ricatto, in costo da esumere sa pastura, metà de brutto e più in contratto. Questo brutto a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto ziverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai ziverro e dai sanada mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilare.

unite e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sordelega orda es assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldador de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sorbezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sos progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè di anas armanos, e narana, custa sì che è valentia.